Racconta com'era la vita d'autunno. Nel tuo giardino un'ombra di luna ti guardava passare, respirava lento.

contare i minuti e vederli fuggire, come cani randagi affamati al collare, come nuvole basse nere, prigioniere, racconta com'era la vita d'inverno, la forza del vino, un caffè appena buono, e di amori che nascono al ruggito di un tuono.

Dici com'era, aria di primavera, che può raccontarci una fiaba, una storia, con un grande finale, un dolce segreto, che non faccia mai.